spaghetti, fa ma shangani, antolo be, tu sabele. Sa, funu manete, tangu yaka trelu, se fele, spaghetti, fa ma shangani, antolo be, tu sabele. Sa,